qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa una luce dimenticherà. Accesa alla notte e accesa anche al giorno che arriva.

giorno è accesa soltanto a chi guarda. Forse qualcuno domani dimenticherà alla porta di casa.